alle messe, mentalità, tu sas, da mille bozze, prive di quiz, che se ti spi, se ne sono nati nasci te, si piatta, ah, i tegli o dai tips, oh, rosari, manie benedette.

E i sognatori non muoiono mai, come non possono morire i sogni, che non li ammazzano neanche i ricordi, perché domani